Ay, engabe funi solo, zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo, engtela ngeyindaba zayizolo. Ay, engabe funi solo, zavele zamkati